0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Il tecnocrate è un individuo con elevata istruzione tecnico-scientifica. Il tecnocrate indica come risolvere problemi economici e tecnici.
3: E sogna un mondo felice, basato sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sulla sorveglianza di massa.
4: Istituto di Obbedienza Animale, il dizionario del successo, parte 14.

insieme degli individui cela grandi potenzialità. La sua presenza è solo apparentemente silente. Il potere esplosivo di un gruppo può scaturire in ogni momento e diffondersi in modo esponenziale. Il potere di un popolo si nasconde nelle pieghe della storia. Capitolo 10

Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds. 9,

Cosenza, 14 febbraio 2012. San Valentino, una nevicata eccezionale su Cosenza. Ha iniziato alle 12, adesso sono le 3. Il pomeriggio è afforzato in maniera terribile. Mamma, come nevica!

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: Per quanto ne sa lei, è vero che alcuni brigatisti venivano addestrati nei campi dei palestinesi o no?
1: Guardi, per quanto ne so io, no. Ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
0: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
1: No, è falso.
0: Cioè non è vero che lei...
1: Non è vero che io ho fatto capire che avevo dei legami, non è vero che mi sono offerto come mediatore. Signorile, l'onorevole Signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da... L'onorevole Signorile, ecco, tramite il dottor Zanetti. Non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
0: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, da cosa lo deduceva?
1: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando parlano, quando riferiscono la frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Pace. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima, lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose stavano precipitando.

0: Idola on the beat.
1: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
2: Infatti sto pensando una frase, un modo di dire.
1: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: La visione delle scatole IKEA suscita in me un profondo sentimento di gioia e di pace nel mondo.

Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Record, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene, come stanno andando.

0: Sai di...
1: Salata?
0: Saliva?
1: Saltandola. Sangue da...
0: Sanguinosa. Saturata. Saziare. Scaldandole. Scambiandosi. Scendela. Schiusele. Schiuma. Sciogliere.
1: Scivola dentro.
0: Scivola via. Scivolosa. Scoprire.
1: Segnandola.
0: Sei entrata sempre meno, sempre più sensibile, sentendola, sentendosi, sentele senza forza,
1: senza le, separandole.
0: Se ti fa male, se ti muovi, respiri seta, desfinendosi, fiorare, sgusciando, si appoggia sul, si apre, si arresta. Si schiude, si contrae, si curva, si gira,
2: silenziose,
1: si riempie,
0: si schiude, slacciata, slargando,
1: smarrita.

Dos pintaversos por yendo a las posadas, premendo esta catas estanca. Stando-te bem, tostando-te ferma, strappandola, stremata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, su, incando, sudate, sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, su pi, svanire, svegliandosi. Sveltana, svestita, svuotala! Sai di salata, saliva, saltandola, sangue da sanguinosa, saturata, saziare, scaldandole, scambiandosi, scende la schiusa, le schiuma, sciogliere, scivola dentro, scivola via, scivolosa, scoprire, segnandola, sei entrata, sempre meno, sempre più sensibile, sentela, sentendosi, sentela, senza forza, senza le, separandola, se ti fa male, se ti muovi, respiri, seta, sfinendosi, fiorare, sgusciando, ti appoggia, sul si apre, si arresta, si chiude, si contrae, si curva, si gira, silenziose. Si riempie e si schiude, slacciata, slargando, smarrita, smuove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci, solletica, sollevandola, solo con, solo nel, soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al, sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto vibrando, spaccata, spalle in spasimare, spingendo, spinta verso, spargendola, spossata, spremendo, spaccatasi, stanca, stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola, strambata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, succhiando, sudate sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, supina, svanire, svegliandosi, svoltala, svestita, svuotala!

sì, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma,

0: No, ci ho sempre avuto tutti contro, Alfonso, credimi, ci ho sempre avuto tutti contro. Prima anticipatamente i miei genitori, adesso ci si è messa pure Franca. E continuo a vivere in questa tormentosa consapevolezza del generare lerciume che ci circonda. E nessuno mi ascolta, nessuno mi capisce, nessuno mi sta a sentire.
1: Scusa, vuoi ripetere?
0: È un'ora che parlo, Alfonso!
1: Stavo pensando a una cosa mia, dimmi tutto, dimmi.
0: Vabbè, ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più!
1: Giulio, ma perché fai così? Io c'ho una cosa che ti può aiutare.
2: Che cosa?
1: Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello?
3: Cos'è la fa? La prova. Vabbè, la prova, dai, tanto peggio di così.
1: Con questa la usi solo il 2%.
0: Come il 2%?

0: Forza e onore.
1: Forza e onore.
2: Forza e onore.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

Prima parlavate del senso della nostra vita, del disinteresse dell'arte. Ecco, per esempio, la musica. La musica è legata ben poco alla realtà. O meglio, anche se è legata, lo è senza ideologie, meccanicamente, come un suono vuoto, senza associazioni. E tuttavia la musica, per un qualche miracolo, penetra l'animo umano. Cosa risuona in noi in risposta al rumore elevato ad armonia? E come si trasforma per noi nella fonte di un immenso piacere e unisce e commuove? A cosa serve questo? E soprattutto a chi? Risponderete: a nessuno e a nulla. Così, disinteressatamente. Ma no, è improbabile.

Islam, a Al-Qaeda e a quei cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamano in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi!

In culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita. E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere.

0: Carosello 22esima.
1: Azione!
2: Patente, per favore.
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
1: Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
2: È un fischio maschio senza fischio.
1: No, stop! La rifaccio da capo.
2: È un rischio maschio senza whisky.
1: Stop! Stop!
2: Che è?
1: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
2: Sì, sì, sì, cioè, com'era?
1: Allora, un whisky maschio senza rischio.
2: Senza rischio,
1: un whisky maschio senza rischio.
2: Possiamo farne un'altra?
1: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
2: Perfetta, Iannaccio. La patente, per favore.
1: No, la patente non ce l'ho.
2: Ah, è un grosso rischio.
1: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
1: Stop!
2: È un whisky fischio senza maschio.
1: Stop!
2: È un teschio maschio senza fischio.
1: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
1: No!
2: Col fischio.
1: No!
2: Col caschio.
1: Nemmeno!
2: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
1: Basta, cacciatemelo via, non ne posso più. No.

Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

0: In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al sisma dei bianchi.
1: Non è bello, hai fatto 5 passi.
0: No. La schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete le chiappe, è ora.

i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Schnaut, ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boia qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 13 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 51%.
1: Into the flesh-eating ghouls. All persons who die during this crisis, from whatever cause, will come back to life to seek human victims unless their bodies are first disposed of by cremation. Our news.

Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Ciao Sanci.
1: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
0: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
1: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
2: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
1: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
2: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
1: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
2: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
1: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
0: Sanci, perché lavori?
1: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

dai tuoi per un paio di settimane. Può servirti a capire cosa è cambiato e cosa è sempre uguale. Annusare gli armadi che sono stati la tua casa. Sarà

niente non serve a niente. Incontrare lo sguardo di un vecchio amore malandato sarà come

0: Mi ricordo che 900 lo guardò mentre si allontanava sul molo deserto. E tutto quello che riuscì a dire fu:
1: e in culo anche il jazz.
2: Proprio così disse:
1: e in culo anche il jazz.

contente. Et si elle préludio d'une notte non ci va certo bene il rock, e farti un po' di corte per far l'amore.

Tok. Una lenta mattonella per far nascere un amore.

0: L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile, per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:38.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro, anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio, non si sfugge mai. On échappe pas, dice lui, alla machine, non si sfugge alla macchina, non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio, la catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio, si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima. On échappe pas la machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze, nella rivoluzione ancora di più, e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono, cioè...

credi che non ti capisca? Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te, è vigile. E nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine il timore di vedersi scoperta, vero? Di vedersi messa a nudo, smascherata, riportata ai suoi giusti limiti. Poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfia. Qual è il ruolo più difficile?

0: sedute è aperta.
1: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
0: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 40 minuti.
1: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
2: Radio Ciroma, 105.7 FM.
1: Chi l'avrebbe mai detto?

torto. Sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari in questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

0: l'accumulazione dell'essere, l'affermazione della libertà e dell'uguaglianza, il progredire della democrazia assoluta passano e subiscono soste e interruzioni. Questo processo, badate bene, non è un processo finalistico, non è un processo teleologico e neppure una mossa della filosofia della storia. Non lo è perché questa accumulazione dell'essere, che pur viva attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l'intersezione di mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti.
1: Powers of love ain't no medical doctor can cure. Created by God cannot be destroyed by

Ci troviamo di fronte a un organismo che imita le altre forme viventi e le imita perfettamente. Questa cosa ha attaccato i nostri cani e ha tentato di digerirli, di assimilarli. E nel frattempo ha tentato di plasmarsi in modo da imitarli.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
2: Radio Chiroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

la sigaretta con la traccia di Rossetto, un biglietto d'aereo per paesi romantici e ancora il mio cuore alle ali. Queste piccole sciocche cose mi ricordano te. Un tintinnio di piano nel vicino appartamento, quelle parole balbettate che ti dicevano ciò che il mio cuore voleva dire, le altalene colorate di un prato luminoso. Queste piccole sciocche cose mi ricordano te. Sei venuta, mi hai visto, mi hai conquistato. Quando mi hai fatto questo, ho capito che doveva essere così. I venti di marzo che fanno del mio cuore un ballerino, un telefono che suona, ma chi va a rispondere? Com'è fedele il tuo fantasma? Queste piccole sciocche cose mi ricordano te. Che strano, che dolce ritrovarti ancora. Queste cose mi sono care, mi sembra che ti portino vicino a me. L'odore delle foglie che bruciano, i lamenti dei battelli, due innamorati nella strada che camminano come in sogno. Com'è fedele il tuo fantasma. Queste piccole sciocche cose mi ricordano te.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

finestra, nuvole gonfie, ricche di pioggia, giù le mutande, levo le tende, faccio una doccia, spalmo la crema, metto la giacca, quella coi fiori, per fare a pugni col mondo di fuori, ma poi ci ripenso, è troppo leggero.

del cielo, ti chiedo una tregua per questo diluvio, ed anche se fossi Lucio Battisti, non canterei mai.

0: spesso ti aiutano mentre fai la spesa al supermercato, quando fai un ordine su Amazon oppure quando sei in barca a vela. Mentre fai meditazione e senti le voci soffuse, non avere paura, sono loro.
1: Invita i padroni del pensiero a casa tua per un sensazionale weekend immersivo in famiglia.
2: Ordina adesso la pillola blu per far tornare tutto come prima.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

Yeah. Red car takes the job of a horse. The red car takes

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:40.
1: Up your hands, brother, brother, Ceci Roma, aim my mind.

0: Che cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete.

0: you must learn. Check this out.
1: Tutti sembrano stupiti, nessuno fa niente. Qualcuno si guarda attorno come se si trattasse
2: di... In Amari parlo di smarrimento nel senso di gesti che io non posso capire fisicamente, ecco, ammazzare una persona così a freddo è proprio fuori da ogni... da ogni mia possibilità.
3: Questi il tavolo. Questi un fonogramma.

piacerti sono io. Confondi sempre il bene con ciò che mi appartiene. Gli amori

0: Però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa. Guarda che t'ho portato.
0: Che mi ha regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transisto e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullover arcobaleno, è pieno di colori.
3: Ci ha rovinato la sorpresa.
1: No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tuo madre ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima, c'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
3: Artù, quanto sei delicato.

0: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose
1: che... Gandhi non mi sembra,
0: eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, è in mano a una guerra civile sanguinosissima, quindi dovendo giudicare le conseguenze...
1: Forse è una conseguenza, appunto, nel senso, non è stato il mezzo con cui...
0: È proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.

0: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende?
1: Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.

0: No. Non sai che ho trovato, Chris.
1: Che hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh.
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri.

Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 32%.
1: Sei sintonizzato sui 105.7 FM.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

Io con Gesù, ti pare che parlo, hai creduto che avete capra vaccisa? A tu! Avevo quanti fatti gli strucuti? Ah, a due, a tre, a quinze, mi ci ha trovato la samnata, ci sta samnata, ma che cazzo ci ha trovato la famnata?

dica, no? Come vuoi da si ci credo, no? Come vuoi dire? Che credo la zamna? I certi che il chatta ha scito pazzo, che il che trovete la camera, che il comando ci ha teggiato con me, che assombra, vado a fatti i lui. Come le dici? Io quello che tu fatto io, quella che ti gatta la mano, fatti i cesti fatti e dici, c'è trovato Sicilia, c'è trovato Sicilia, c'è che ti essi, c'è trovato la faccia, tante, capito? E che maniera è che? E c'ho tra la mamma da Samana, ho fatto tre mamma da Cicom, i comlo che c'è da Samana, l'ha fatto preci, c'è trivato, va di che l'ho detto, c'è da voi. Non l'ha trovato, l'ha fatto già con me. Carinde, l'ha trovato, l'ha trovato, l'ha trovato, l'ha trovato, l'ha trovato, l'ha trovato, l'ha trovato, l'ha trovato, l'ha trovato, l'ha trovato, sono vada a lavare, c'è tre matiati, sono vedete che il gatto va da casa. Isso trovate che il gatto mate, se ti tenni sono vino che non è sempre. E c'è trovate sono vada a bagnare, e c'è trovate già, non è sempre. A me

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 41 minuti.

0: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignotta, ecco del messaggio. Sorve in tresca, se non me li dai subito i 300.000 lire io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e stai tacchiato.
0: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.
2: Il segreto di Varese.
3: Guarda che non è un segreto.

0: Ha mai sentito parlare di questo libro?
1: Capitale del dolore. No.
0: Ci sono delle parole sottolineate.
1: Noi viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi, ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza, siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza. Ci sono parole che io non comprendo. Coscienza.

0: cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì, ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Ah. Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, tetto.
1: Ma no, Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu...
0: Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognante, signor Vianello, in scena, prego.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

l'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere. Ma...

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 38 minuti.
1: Se ci possono chiamare, sentiamo se ci sono delle telefonate.
2: Sentiamo se c'è una telefonata.
1: Linea, se finalmente qualche ragazzo.
3: Buonasera, salve, io chiamo, sono un telespettatore. Sono veramente sorpreso, non indignato, sì. Quasi divertito dall'arroganza di certe affermazioni.
2: Sì.
3: Perché a me, che è una cosa complessa e storica come l'antisemitismo, o un problema così complesso da gestire come il G8 e queste cose del social forum, a me a pensare come fallaci mi facciano risate. Scusi se glielo dico.
1: Come?
3: A me che una cosa del genere, la fallace, mi sembra molto strano. Okay. Io le spiego, ma lo dico perché.
2: La fallace ha dichiarato che il suo.
3: Perché io ho una casa in Abruzzo e le dico, c'è una strada molto serrata e molto spesso mi è successo di bucare. Allora io ho telefonato, sono stato le ore, ho aspettato 4 ore, oggi addio fallaci, non sanno neanche riparare una gomma. Io ho aspettato per delle ore, ho parlato al telefono. E questi non sono venuti a fare un minimo servizio che era mandare un carrettrice a prendere questa povera derlita macchina che aveva bucato.
2: La allora, la giornalista.
3: Che la società di questo genere si occupa di temi grandi come l'antisemitismo, mi fa ridere, che lei mi dice il G8 fallace, a me fa ridere, perché come il G8 buca, questi non sanno manco dove mettere le mani. Mi scusi, io lo dico, è abbastanza ridicolo.
2: No, ma non è il G8, il social forum ne parlava.
3: Divertito, sono divertito dalla presunzione di certe.
2: La fallace la giornalista.
3: Ah, giornalista.
2: La giornalista la fallace.
3: Ah.
2: Sì.

quest'anno a farci paura, e non saranno gli scontri a tenerci distanti.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

Pensa a un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

0: Nella tua vita? Vengo prima del tuo lavoro? Vengo prima dei tuoi amici? Vengo prima del tuo tempo libero? Cosa? Perché venerdì avrei un impegno. Se parli da dietro la porta non si capisce niente. Toc toc, sei sempre l'amore? Esatto. Dimmi due parole sentimentali. I tuoi seni come mele rotonde e fresche pronte per l'uso, i tuoi occhi anche quelli mele. Due retti paralleli non si incontrano mai e se si incontrano non si salutano. E passiamo un ora. Se fossi fuoco, brucia. Se fossi acqua, bagna. Se fossi saponetta, strofinare. Se fossi acqua, l'altra volta, sciacquare. Ora dig. Uno,
1: così.
0: San Francesco parlava agli uccelli. Jessica Rizzo anche. Questo. No, scusa, è un. Non si.

Una povera pecora imprudente, passando un fiume spensieratamente, cascò nell'acqua, fece glu glu glu e non si vide più. Naturalmente tutte le compagne, saputo il fatto, corsero sul posto e cominciarono a piagne. Povera pecorella, lei che era tanto buona, lei che era tanto bella. Pure l'uomo c'annò, ma nella furia di dimostrargli la pietà cristiana, invece di strillare povera pecora, strillò povera lana.

0: You're destroying everything!
1: Okay,
2: Skylarking. Skylarking.

Skylar,

pomeriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

saluto gli ascoltatori di Radio Siroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi dei tempi dei tempi leggevo di questa Radio Siroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, con tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 38 minuti.
1: Radio Ciroma vuole proprio te.

0: All'interno di una folla, l'uomo regredisce fino a uno stato primordiale. Diventa influenzabile, stupido e aggressivo.
1: Questo lo hanno scoperto più di 100 anni fa. Vai oltre i luoghi comuni e sprigiona la potenza del conformismo. Istituto di obbedienza animale.
0: Credere. Obbedire. Guadagnare.

Sometimes the skanks save souls. DTM. Dead to me. DTM. Dead to me.

Better me.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.

0: Ma rappresentante, vogliamo sapere come va la situazione qui?
1: Sta sempre da tutte parti, non si capisce più niente, non ha pulito niente, canterra. Io non capisco il sindaco che cosa vuole fare, il sindaco Berlusconi, il cavaliere, ma quale cavaliere? Il cavaliere, il cavallo, lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere, lei non ce l'ha il cavallo, mancano, non ce l'aveva il cavallo. Lei è un cavallo.

io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fa.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18:39.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
4: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu, anche tu.
2: Nado Zizi.
6: Sostieni Radio Ciroma
7: 105.7.
2: 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie.
8: Ah! È una bavata,
9: pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
10: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
11: Radio Ciroma.
12: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Vedi deciso, tutto, neo stipanask. Una bella spruzzata angenask è efficace per tutta la notte. Neo stipanask, per respirare a pulmoni aperti. Neo stipanask, testi fa pure un lavandino. Neo stipanask, è uno stipande, leggere attentamente le avvertenze. Fuia in farmacia.

facendo. Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

la realtà sia troppo complessa per la trasmissione orale. La leggenda

vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.

0: Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro. Non ce l'abbiamo con gli omosessuali, solo non vogliamo che ci contaminino con il loro morbo.
1: Chi è?
0: Questa è una destra nuova che vuole battersi per rispetto della civiltà alla democrazia. Non ce l'abbiamo con i zingari, solo non vogliamo che mettano in pericolo la nostra comunità, che è ruota senza doppi sensi. Non ce l'abbiamo con gli immigrati, solo non vogliamo che occupino le nostre case. Questa essa è una destra nuova che vuole mettersi dalla parte del cittadino e del lavoratore. La pelle, la lingua, la razza non c'entra. E se non capite questo, siete degli ebrei!

0: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 19 e 39 minuti.
1: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
2: Radio Giroma 105.7, per quei momenti, un po' così.

0: la nostra società, che è dominata dalla menzogna, mette il futuro avanti tutto. Il futuro non esiste, il futuro è un errore logico. Tutti quanti viviamo nel presente. Il 68 è un formidabile sussulto del presente che avviene in California, che avviene in Polonia, avviene in Italia. Questo, il suo aspetto interessante non è mica l'aspetto italiano, il suo aspetto interessante è questa passione comune che lega studenti giapponesi dello Zengakuren con i rivoltosi di Varsavia, gli studenti di Roma con quelli della California, perché effettivamente era avvenuto un processo che era su scala planetaria. In altri termini, tutte le grandi rivolte accadono sempre quando c'è una prospettiva di speranza, non quando c'è viceversa una crisi che butta nella disperazione. Nella disperazione ci sono i tumulti. Invece nel 68 noi, e probabilmente sbagliavamo, però noi avevamo una precisa sensazione che era come una filosofia comune, che eravamo costretti inutilmente a soffrire, cioè che c'erano tutte le condizioni per star meglio, non solo noi che eravamo studenti universitari, ma anche i nostri amici operai.
1: Quindi una proiezione sul vostro presente, che il
0: nostro presente che poteva essere modificato.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico, nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

Mio nonno aveva ancora un po' di quella ricchezza chiamata tempo. Il tempo di tornare a casa a pranzo, il tempo di leggere il giornale, il tempo di allevare 7 figli e di amare mia nonna e portarla la domenica al mare, il tempo di comprare pane fresco tutti i giorni e di lasciar scaldare il motore dell'automobile prima di partire. Ciao a tutti gli amici di Radio Ciroma, mi chiamo Andrea Melis, sono un poeta della casa editrice Feltrinelli, sono sardo e con molta gioia dono un po' delle mie poesie a tutti i fratelli di Cosenza e della Calabria.

bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembica. Stasera ne vediamo se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 13 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 54%.

Teenage God, get them speed.

0: non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te.
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: Gli ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
0: No, io sono tuo padre.

0: Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: Io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicola. Ti senti bene?
0: Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oh.

Lo strazio della fabbrica risultava indicibile. Chi era dentro l'inferno della condizione operaia non diceva niente. Chi era fuori della condizione poteva dire tutto, però non sapeva niente. Quindi il poeta doveva calarsi nell'inferno quotidiano, ungersi le mani in 40 anni di putiferi, partire alle 5 del mattino con la bicicletta, anche con 20 gradi sotto zero, verso la fine del mondo. Con una furibonda allegria timbro la mia presenza, che attesta l'esistere, anche di codesto sottoscritto, che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe.

0: ma è rimasto scarrapato.
1: Via.
2: Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo, non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii. Droga.

0: yourself.
1: Il Papa non fa altro che mangiare. Il Papa non fa altro che dormire. Quest'è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi son segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse l'or vivo dalle mani, avendo detto gli è spacciato e muore. Trovan cose terribili, casi strani. Egli ebbe il paroccismo alle 2 ore e l'ha avuto oggi e non l'avrà domani. Faria morire i cani, non che il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto d'ognun l'ammazzeranno.

Bantiera. Il simbolo ottaviano è la bantiera. Can già pittati il russo, il ghiango e il verde. O sangue sperz, a neve di frontiera e la speranza che giammai si perde. E tutti insieme questi tre spezzoni formano un trappo che infilata a mazze carriscio su miliardi.

Guardi di pennoni e sveglio il senso erotico Raraz, il quale senso erotico è il sequento. Saglia bantiera al vertice Ramaz, agenda meno nuocchia in un momento e non soffa passa manco po' cazzo.

0: Ringraziamo i ragazzi di Giroma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci.
1: Per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie.
0: Quindi,
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti. Che questa città ha reso un po' meno peggio.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata,
8: Se alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma.
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio del

0: Immagina un quadro appeso alla parete di casa tua. Qualcuno, di notte, aggiunge piccoli dettagli. Rimuove un piccolo albero. Aggiunge una figura sullo sfondo. Cambia un colore.
1: Quando guardi il quadro, lo riconosci, ma senti che qualcosa è diverso. È lo stesso quadro. Eppure non lo è più.

Angelo Mann a Giacomo Leopardi. Nathan Vengius, Narie Campusant, Spannette torna torna, doai tasta sta rimma toia mufete che ammurbant, chiene patenza, tutta mierca e gnasta. Avisse scritte mai e stono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente, na mutri eterna, nutavute, na morta angulla ogni passe via. L'uomo fui fatta che hanno surzo roce sotto candere e fel, pure lo trova. A vita non è mai tutta una croce, eppure tu n'ha vista vena prova. E invece no. Chissà che te gustava, rausa pure la panella insieme a mazza. E mo volesse che scrivesse bravo, ma va fangulo non ci scasso cazzo.

Nella foresta tropicale vivono 3 milioni di specie animali. Tra queste ci sono le formiche rosse, che vivono sottoterra, sotto la costante minaccia che un'alluvione le spazzi via. Alla natura non interessa. Se una specie vuole sopravvivere, deve dimostrare di meritarlo. Quando arriva un'alluvione, le formiche rosse si aggrappano l'una all'altra, creando una zattera vivente che galleggia sulle acque. Per mesi, se necessario. Come fa una specie a trovare uno stratagemma simile? Per istinto, per tentativi ed errori. Gli esseri umani non sono la specie più forte del pianeta. Né la più veloce, forse neanche la più intelligente. L'unico vantaggio che abbiamo è la capacità di aiutarci a vicenda. Possiamo identificarci con gli altri e siamo capaci di compassione, di eroismo, di amore. E tutto questo ci rende più forti, più veloci, più intelligenti. Per questo siamo sopravvissuti. Per questo vale la pena vivere.

chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.radiocirom.it.

0: ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciccia chi e ciccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Vurganera Astaparin di Vinganin Tucciune Talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
4: Che gli devo fare?
5: Piano.
4: Che posso fare?
5: Andiamo.
4: È un pazzo, eh?
6: La sorella...
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria.
7: Con il peperoncino e un po' di insalata vi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
8: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
9: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
10: Grazie, grazie, grazie infinite, di nuovo, grazie,
4: grazie.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 38 minuti.
1: I'm the messenger of God. You're doomed if you stay here.

0: Allora, grazie Giroma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti,
2: ci
0: ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Ogni giorno noi cerchiamo di diventare la persona che evidentemente non siamo.
1: Con il metodo Massoman TM, brevettato dall'Istituto di Obbedienza Animale, puoi finalmente risolvere ogni senso di colpa e assumere il controllo della tua vita.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Secondo la fisica, il tempo non esiste, è solo un costrutto umano, usato per organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza, per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:42.
1: Adesso vedremo qualcosa di edificante, di marziale. Una bella esercitazione.
2: Squadra! Primo! Let's!
3: Dimmi su chi è quella troia, il suo numero ho trovato. Non ti basta avere me. 1, 2, 3. Io ti chiamo gli articoli.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo stato di polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto, tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.